0: Ti se tomo con la clama, ci tomo me la mo.
1: Sul su,
0: germaname, chi ne partirà pa, Carmena, se mo che ti si vrà.